Adesso vi farò ascoltare dal fronte del palco un album doppio edito dalla EMI di Vasco Rossi, di Prigione e Fattura, dove poteva contare ancora su, c'era Solieri, c'era Celso Valli, gente che purtroppo non collabora più con Vasco perché purtroppo è deceduta, ma che è stata l'anima di questo rocker Emiliano di Zocca, che da una radio appenninica ha portato, e vincendo anche tra l'altro diciamo una sorta di zecchino d'oro di diciamo così, come si suol dire, di Zocca, di Modena, Sassuolo, non mi ricordo, comunque vincendo lo zecchino d'oro di quei tempi, chiamato così, l'usignola d'oro penso che fosse, riuscì poi a farsi luce, ma non per questo, ma perché poi dopo con la sua grinta, con le sue canzoni, con Alba Chiara e altre canzoni dei primi anni della sua attività, ha messo in luce tantissime belle canzoni. E i brani che vi voglio far ascoltare, sperando che l'impiantistica non mi tradisca, sono un brano di Pregevole Fattura, il Pregevole Prestigio. Vi ricordo che questo è un album live registrato interamente dal vivo tra l'89 e il 90, in quel famoso tour, quelle quattro giornate a San Siro, quando anche lui si stupì di fare 80.000 presenze. E il brano che andiamo ad ascoltarci è appunto Canzone, un brano bellissimo che ve la voglio proporre in tutta la sua armoniosità.

Pink, questo, cari amici e cari amiche, non ha appunto bisogno di presentazioni, questa canzone che si intitola Alba Chiara, un pezzo scritto a quattro mani insieme a Celso Valli, che ci ha lasciato da poco.

giorni di maggio, e poi inizia il suo tour che lo porta in, come sempre, in tutta Italia. E, un'altra canzone semi di Rosco Rossi, e Dillo alla Luna, Dillo alla Luna è notte, quindi quante volte, cari amici, ci vediamo noi stessi, soprattutto di notte, pensiamo di risolvere i nostri problemi. E lo Scala si dice che una soluzione c'è, rivolgersi, c'era Dante Alighieri che diceva: io mi rivolgo al cielo e alle altre stelle, quando completava i suoi canti, e adesso appunto Vasco Rossi si rivolge in questo caso alla Luna.

questa era Dillo alla Luna. Dillo alla Luna, un bel brano di Vasco Rossi. E, siamo giunti quasi in conclusione, cari amici, di questa programmazione musicale. Abbiamo ancora 10 minuti di tempo per dirvi in particolar modo due cose importanti. La prima cosa è che questa programmazione musicale notturna si può ascoltare tutte le notti, dal martedì notte fino al sabato mattino, fino alle 2:40 circa. Dalle 2 del martedì notte fino alle 2:40 del sabato notte, e che si può ascoltare sui 92 MHz megacicli di Radio Icoro e 90 di Radio Icoro Rubicone, e sulla piattaforma Icoro Player, sul sito www.radioicoro.com oppure www.radioicoro.it per quanto riguarda la programmazione musicale notturna. Comunque voi cercate su internet, adesso basta cercare Radio Icoro e si trova semplicemente così. E poi sulla piattaforma Alexa, che ripete il segnale di Radio Icoro e irradia anch'essa in buona parte del pianeta, dove tra l'altro Alexa viene predisposta, e comunque sì, con i siti di Google potete anch'essi essere radiate questa produzione musicale in diverse parti del mondo. Questa è la prima cosa che volevo dire. La seconda cosa che ve l'avevo accennata in precedenza è che questa programmazione musicale notturna è voluta dal sottoscritto Giuseppe Bianchini, assieme alla collaborazione artistica di Elinia D'Angelo, Luca Zavoli e Francesca Bellelli, e anche con la partecipazione organizzativa per quanto riguarda le canzoni del tempo che fu, in particolar modo di Sanremo, canzoni d'epoca offerteci da Damiano Tercon, il nostro Damiano Tercon, che è anche cioè che lui è di fama internazionale, ha prodotto un film di notevole fattura, Una vita da grande, con la regista Scarano, che ha avuto un discreto successo nelle sale cinematografiche. E poi adesso vi faccio ascoltare l'ultima canzone, che è un inedito, che si intitola Guarda dove vai, di Vasco Rossi. E guardando la luna bisogna stare attenti dove si cammina. Poi però ci sono i lampioni, le città sono illuminate, e questo è quanto la chiusa di questo mio discorso di questa notte. Quindi a tutti la più cordiale serena notte da Giuseppe Bianchini, e buone cose nelle vostre faccende quotidiane, nei vostri lavori, se state ascoltando questa trasmissione, leggendo un libro, se state lavorando al computer, ascoltate la trasmissione. Tante belle cose a tutti, e a tutti una buona continuazione con i programmi radiofonici e la trasmissione notturna, del palinsesto notturno di Radio Icoro in blu.

0: E dobbiamo abbandonare così questa programmazione musicale di Duran Duran, che ha visto quattro canzoni al loro attivo. I Duran Duran si sono formati a Birmingham nel 1978. Allargami un po' la voce, Manuel, ecco, grazie. Nel 1978 abbiamo ascoltato in sequenza i brani Is There Something I Should Know, poi The Reflex, poi siamo passati all'ascolto di un brano più recente di Duran Duran, anch'esso di pregevole fattura, che è estratto dall'album Future Past, e si intitola questo brano appunto Future Past, che porta il titolo omonimo del disco e del CD, e anche per questo viene spiegato il motivo perché salta così i CD, che anche loro, anch'essi lasciano il loro tempo. Cari amici e cari amiche che siete all'ascolto questa notte, alle ore 2 di notte, siamo verso le 2:15 circa, che state all'ascolto di questa promozione musicale notturna, e con me ci sono qualche volta c'è anche Luca D'Angelo, Luca Zavoli in linea D'Angelo, e Francesca Bellelli, e abbiamo chiuso con una canzone splendida dei Duran Duran, Save a Prayer.
1: King for a Day vi dà appuntamento a lunedì.

0: Radio Icaro, un classico.
1: Le ragazze ci sorridono.

anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
3: Promo speciale per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%.
4: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
5: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
4: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
6: Radio Icaro,

0: Preparati a vivere un incontro da veri fan. Venerdì 19 giugno alle Befane Shopping Center arriva Samurai Jay. Alle 16 sali sul palco per il firmacopie, foto, autografi e tutta l'energia del tuo artista preferito. Vuoi partecipare? È semplicissimo. Scarica il coupon dalla Befan Card e porta con te un CD o un vinile da far firmare. Non ce l'hai? Nessun problema. Puoi acquistarlo direttamente da Mondadori all'interno del centro commerciale. Le Befane, vivi la musica, vivi l'esperienza.
1: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
2: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiamalo 0541 783862.
3: Radio Icaro. La musica continua.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano, passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità, da domenica 31 maggio alle 9 su Radio Icaro.
2: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
3: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.

0: Viva l'Italia! Viva l'Italia! Solo musica italiana!
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Festival Italia, solo musica italiana.
1: Radio Icaro.
2: Vai bella.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
3: Promo speciale per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%.
4: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
5: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
4: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
2: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama lo 0541 783862.
3: Laura non c'è.
4: Viva l'Italia!
3: È andata via.
4: Solo musica italiana.

0: Preparati a vivere un incontro da veri fan. Venerdì 19 giugno alle Befane Shopping Center arriva Samurai J. Alle 16 sali sul palco per il firmacopie, foto, autografi e tutta l'energia del tuo artista preferito. Vuoi partecipare? È semplicissimo. Scarica il coupon dalla Befan Card e porta con te un CD o un vinile da far firmare. Non ce l'hai? Nessun problema. Puoi acquistarlo direttamente da Mondadori all'interno del centro commerciale. Le Befane, vivi la musica, vivi l'esperienza.
1: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
2: Promo speciale per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%.

Lasciati servire dalla flotta Locatop. Oltre 2000 mezzi al tuo servizio. I nuovi prodotti ti aspettano. Puoi decidere anche di acquistare un mezzo Locatop. Offriamo anche tante occasioni di mezzi nuovi e usati, garantiti e revisionati dal nostro staff tecnico esperto. Per scoprire i modelli disponibili, visita il sito www.locatopvendita.it e scegli quello giusto per te. L'altezza sempre più a portata di mano.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al Ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Preparati a vivere un incontro da veri fan. Venerdì 19 giugno alle Befane Shopping Center arriva Samurai J. Alle 16 sali sul palco per il firmacopie, foto, autografi e tutta l'energia del tuo artista preferito. Vuoi partecipare? È semplicissimo. Scarica il coupon dalla Befan Card e porta con te un CD o un vinile da far firmare.

0: Non ce l'hai? Nessun problema. Puoi acquistarlo direttamente da Mondadori all'interno del centro commerciale. Le Befane. Vivi la musica. Vivi l'esperienza.
1: Radio Icaro. Uno per uno. Su Radio Icaro. Un classico di ieri. Un successo di oggi.

0: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità, da domenica 31 maggio alle 9 su Radio Icaro.
1: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
2: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
3: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo! Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
0: Promo speciale. Per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%.
4: Uno per uno. Su Radio Icaro. Classico di ieri, un successo di oggi.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Preparati a vivere un incontro da veri fan. Venerdì 19 giugno alle Befane Shopping Center arriva Samurai Jay. Alle 16 sali sul palco per il firmacopie, foto, autografi e tutta l'energia del tuo artista preferito. Vuoi partecipare? È semplicissimo. Scarica il coupon dalla Befan Card e porta con te un CD o un vinile da far firmare. Non ce l'hai? Nessun problema. Puoi acquistarlo direttamente da Mondadori all'interno del centro commerciale. Le Befane. Vivi la musica. Vivi l'esperienza.
3: Uno per uno. Su Radio Itero. Un classico di ieri. Un successo di oggi.

4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... oh...

0: Lasciati servire dalla flotta Locatop. Oltre 2000 mezzi al tuo servizio. I nuovi prodotti ti aspettano. Puoi decidere anche di acquistare un mezzo Locatop. Offriamo anche tante occasioni di mezzi nuovi e usati, garantiti e revisionati dal nostro staff tecnico esperto. Per scoprire i modelli disponibili, visita il sito www.locatopvendita.it e scegli quello giusto per te. L'altezza sempre più a portata di mano.
1: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
2: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiamalo 0541 783862.
3: Uno per uno.

0: Preparati a vivere un incontro da veri fan. Venerdì 19 giugno alle Befane Shopping Center arriva Samurai Jay. Alle 16 sali sul palco per il firmacopie, foto, autografi e tutta l'energia del tuo artista preferito. Vuoi partecipare? È semplicissimo. Scarica il coupon dalla Befan Card e porta con te un CD o un vinile da far firmare. Non ce l'hai? Nessun problema. Puoi acquistarlo direttamente da Mondadori all'interno del centro commerciale. Le Befane, vivi la musica, vivi l'esperienza.
1: Radio Icaro.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Radio Icaro, la musica continua.

0: Sono le 12 e 33 minuti. Radio Icaro. Radio Icaro. Informazione locale.
1: Ben trovati all'appuntamento con l'informazione locale su Radio Icaro. Un cinquantenne siciliano è stato arrestato grazie alla prontezza di spirito di un parroco del Riminese e dei carabinieri di Coriano, che hanno chiuso l'indagine Lampo coordinata dal sostituto procuratore Ercolani. Un cinquantenne specializzato in truffe agli anziani e fasce deboli, con almeno 8 procedimenti per truffa alle spalle, ha tentato di sottrarre quasi 500 euro al parroco riminese ed è stato arrestato in flagranza mentre aveva ancora in mano la busta dei soldi. Secondo quanto denunciato dal sacerdote, tutto ha avuto un inizio con una telefonata di un sedicente prelato di Roma interessato ad aiutare a pagare l'affitto per un giovane padre senza lavoro e con 2 figli a carico. Una vicenda che il sedicente sacerdote romano aveva paragonato a quella nota della famiglia del Bosco. Una storia ben architettata che si poggiava anche su un sedicente geometra, colui che avrebbe procurato l'alloggio, e un operaio inviato in parrocchia per riscuotere il denaro. Il parroco riminese ha capito subito di essere stato preso di mira già dalla prima telefonata col sedicente prelato. Fingendo di stare al gioco, ha raccontato tutto ai carabinieri di Coriano che, autorizzati dall'autorità giudiziaria, hanno fatto scattare la trappola arrestando il finto prete. L'uomo, questa volta fingendosi un operaio incaricato solo di riscuotere il denaro, è stato bloccato mentre usciva dalla canonica con la busta. Il cinquantenne, residente a Piacenza, che ha alle spalle truffe analoghe tra Como, Milano e Novara, è stato arrestato e i carabinieri gli hanno notificato anche un aggravamento di pena da parte del Tribunale di Varese. Comparirà davanti al giudice per la direttissima, assistito dall'avvocato Valentini del Foro di Roma. Il mese di maggio ha riportato in attivo il bilancio dei passeggeri per l'aeroporto di Rimini, che conferma le stime di crescita. Diversi nuovi voli attivati e dal 2027 ci dovrebbe essere un ulteriore salto di qualità. Il servizio di Andrea Polazzi.
2: Col più 20% registrato a maggio torna in attivo il bilancio annuale dell'aeroporto di Rimini, penalizzato dalla presenza di un solo collegamento, quello con Tirana, nei primi 3 mesi 2026. L'avvio della stagione estiva però, come nelle attese, segna l'inversione di tendenza e dopo il buon aprile, maggio chiude con 53.000 passeggeri che portano il totale 2026 a circa 112.000, più 5,9%. L'obiettivo resta quello di chiudere l'anno intorno a quota 620.000, 200.000 in più del 2025. Senza considerare, commenta l'amministratore delegato di Air Riminum, Leonardo Corbucci, eventuali nuovi voli che le compagnie dovessero decidere di lanciare nel periodo invernale. Resta quindi aperta la possibilità di un potenziamento anche fuori stagione. Intanto, a trainare i numeri positivi di maggio sono stati Tirana di Wizz Air, Kaunas di Ryanair e Londra, servite da ben 3 compagnie diverse. Bene anche le rotte domestiche Palermo e Cagliari, a cui da giugno si aggiunge Catania, inaugurate questo mese anche Colonia e Manchester, sempre Ryanair. E nei prossimi giorni il rafforzamento proseguirà con Wizz Air, con Budapest, Katowice e Chisinau, che si aggiungono alle già attive Tirana, Varsavia e Sofia. Applaudendo la scelta della regione di intervenire sul riassetto del sistema aeroportuale, valorizzando le vocazioni dei 4 singoli scali, Corbucci evidenzia come il Fellini debba diventare uno strumento sempre più centrale per lo sviluppo economico della Riviera, della Repubblica di San Marino e del Nord Marche. Una delle principali aree turistiche che deve poter disporre di un sistema di accesso aereo diretto, agevole e competitivo, ma anche un bacino da oltre 1,5 milioni di residenti che deve poter contare su opportunità di viaggio, aggiunge l'amministratore di Air Riminum. Stiamo lavorando, conclude, perché già nel 2027 ci sia un salto di scala tra i più rilevanti della storia recente dell'aeroporto. Proprio dal prossimo anno il Fellini farà un altro salto, quello di categoria, passando dall'operatività H16 a quella H24, ulteriore carta da giocare per attrarre nuovi collegamenti.
1: Da lunedì la marineria riminese, come le altre marinerie dell'Alto Adriatico, tornerà in mare dopo una settimana di stop indetta per chiedere interventi contro il caro gasolio. La decisione di tornare in mare è arrivata dopo l'incontro in settimana tra il Ministero e i rappresentanti di categoria. Diverse le misure annunciate, a partire dalla possibilità di presentare le domande per il credito d'imposta del 20% sulle spese per l'acquisto di carburante effettuate nel trimestre marzo-maggio. Con la fine delle scuole, da domani entra in vigore l'orario estivo del trasporto pubblico di Start Romagna. I nuovi orari sono scaricabili anche dal sito dell'azienda di trasporto. Parliamo di basket di serie A2. Nell'attesa dell'inizio della finale tra Verona e Rimini, gara 1 domenica sera in Veneto alle 20:45, arriva il consuntivo degli spettatori della regular season. La squadra più seguita è stata la Fortitudo Bologna. Rimini è nei primi posti in tutti e quattro i dati statistici considerati. Il servizio di Roberto Bonfantini.
3: La Lega Nazionale Pallacanestro ha comunicato i dati di affluenza del pubblico della regular season 25-26. Le presenze nel girone di ritorno sono aumentate del 7,6% rispetto all'andata, attestandosi sulle 2.363 presenze media gara. La Fortitudo si conferma leader in tutte e quattro le classifiche, con 95.772 presenze totali in 18 gare, 5.321 a partita, con una percentuale di riempimento del 95% e quasi 1,5 milioni di incasso complessivo. Secondo posto per Pesaro, con 4.392 presenze, terzo per Livorno con 3.300, Rimini quarta con 2.893 spettatori a partita, Verona, che giocherà la finale playoff con i biancorossi, è sesta con 2.684. Per il Flaminio terzo posto nella classifica della percentuale di riempimento con l'83% e secondo posto dopo la solita Bologna per medi incassi, 44.852 euro. La partita con più presenze di pubblico è stata Pesaro Fortitudo, 7.777. Al secondo posto Pesaro Rimini con 6.982. Entrambe sono state superate da gara 5 dei playoff tra VL e Dole, che ha fatto registrare 8.871 spettatori. Ma i playoff non rientrano in questa classifica.
1: È tutto. Vi ricordo il nostro sito di informazione newsrimini.it. Grazie per averci seguito. Dalla redazione, un buon proseguimento d'ascolto.
0: Radio Icaro. L'informazione.

0: Perché il massimo per il tuo pet. Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Promo speciale per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
3: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.

0: Pietroburgo. Basta con il caporalato ad Amendolara, dove sono stati uccisi brutalmente 4 braccianti. Questo pomeriggio la manifestazione indetta dai sindacati per dire no allo sfruttamento e al lavoro nero. Buongiorno da Antonella Mitola. Papa Leone è arrivato in Spagna, Madrid, prima tappa del suo viaggio che lo porterà anche alle Isole Canarie. Dopo la cerimonia di benvenuto è in corso il discorso alle autorità e noi ci colleghiamo in diretta con Paolo Fucili. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti. Il discorso del Papa è iniziato davvero da pochissimi istanti. Si sta rivolgendo alle autorità civili, alla società civile, al corpo diplomatico. Sono le sue prime parole in pubblico in terra spagnola. È atterrato alle 10:15, accoglienza formale in aeroporto, poi cerimonia di benvenuto molto solenne nel cortile del Palazzo Reale, da dove vi parlo. L'incontro che si sta svolgendo in questi istanti si svolge invece nel Salon de Columna, un locale interno del palazzo. Ci sono anche prima le parole che il Papa ha rivolto ad alcuni giornalisti in risposta ad alcune domande con la stampa al seguito. Ha parlato di abusi, lo scandalo abusi sessuali nella Chiesa, la pedofilia che è un tema vivo in Spagna. Ha detto che ha sempre lottato contro, sempre lo farà. Incontrerà alcune vittime di abuso qui in Spagna. Purtroppo, dice con rammarico, non è possibile incontrare tutti quelli che lo chiedono. E poi il tema guerra, soprattutto la guerra giusta, teoria che viene da secoli passati, ha detto ma quando non si immaginava la capacità di distruzione che hanno le armi di oggi, quindi una teoria superata. Poi la ricerca di spiritualità dei giovani, altro tema. Stasera ci sarà una grande veglia con i giovani del centro di Madrid. E da Madrid per adesso è tutto.
0: Grazie a Paolo Fucili. La crisi tra Stati Uniti e Iran. Le forze americane hanno colpito anche alcune postazioni radar iraniane. Teheran ha risposto con il lancio di missili e droni contro le basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. Sentiamo Marco Burini.
2: La guerra in Medio Oriente non accenna a finire. L'esercito statunitense ha colpito droni e radar iraniani nei pressi dello stretto di Hormuz. I Pasdaran hanno reagito lanciando missili balistici sulle basi americane in Kuwait e Bahrain. Mentre in risposta ai continui lanci di droni sul nord di Israele da parte di Hezbollah, Tsahal devasta il sud del Libano. Ieri almeno 21 morti, tra cui 2 bambini. E dalle parti di Nabatea un re di israeliano ha ucciso diversi soldati libanesi. Il presidente Aoun accusa l'Iran di trattare il Libano come merce di scambio nel negoziato con gli americani e chiede di non interferire. Il vostro vero nemico è Israele, ribatte il ministro degli esteri iraniano Arachki, mentre un consigliere di Khamenei dice che il negoziato è in stallo perché Washington non sblocca 24 miliardi di dollari di beni congelati. E i palestinesi? A Hebron, Cisgiordania, ha ucciso un bimbo di 7 mesi. A Khan Yunis, striscia di Gaza, colpito a morte nella sua tenda un giovane che proprio oggi avrebbe dovuto sposarsi. Marco Burini, lì nello studio.
0: E continuano gli attacchi incrociati fra Russia e Ucraina, massiccio lancio di droni di Kiev su San Pietroburgo. Le forze di Mosca invece hanno colpito la regione di Kherson. Sentiamo Leonardo Possati.
3: Una pioggia di velivoli senza pilota. I droni lanciati da Kiev hanno puntato su diverse regioni russe. 376 sono stati abbattuti mentre sorvolavano la regione di Mosca e la Crimea, mentre un massiccio attacco ha colpito San Pietroburgo, dove il governatore ha ordinato ai cittadini di restare in casa mentre le difese aeree entravano in azione. Al contempo non si ferma nemmeno l'offensiva russa. All'alba droni, questa volta lanciati da Mosca, hanno colpito infrastrutture critiche a Zaporizhia, causando la morte di 2 operai. Sul fronte politico il muro è totale. Dal forum economico di San Pietroburgo Vladimir Putin ha chiuso a ogni colloquio con Zelensky, accusandolo di voler solo fermare l'avanzata russa. Di contro, il leader ucraino, che si appresta a incontrare Macron e Starmer, ha incassato il primo via libera dagli Stati Uniti per un nuovo pacchetto di aiuti da 8 miliardi di dollari. Donald Trump esorta le parti a sbrigarsela da sole, convinto che una soluzione sia possibile. Leonardo Possati, linea allo studio.
0: Manifestazione contro il caporalato ad Amendolara, dove lunedì scorso 4 braccianti sono stati arsi vivi. Il ministro del lavoro Calderone assicura controlli rafforzati. Sentiamo Giuseppe Caporaso.
4: Scende oggi in piazza da Mendolara la CGIL per manifestare contro il caporalato e per chiedere maggiore tutela e legalità. Intanto il ministro del lavoro Calderone ha preannunciato che da metà giugno partirà una campagna di ispezioni aggiuntive su tutto il territorio nazionale nel comparto agricolo. Uno studio elaborato dalla CGA sottolinea poi che tra caporalato e lavoro nero il giro d'affari generato dall'economia sommersa supera ormai 77 miliardi di euro l'anno. Paolo Zabbeo, coordinatore dell'ufficio studi CGA.
5: Per contrastare questo

0: Questo fenomeno serve la repressione, ma soprattutto va ritrovato il senso della legalità e il rispetto delle regole. Dove prosperano le mafie, infatti, vengono calpestati i diritti dei lavoratori, soffocata la concorrenza onesta e avvelenato il tessuto economico e civile del territorio.
1: Le aree regionali dove è più diffuso il lavoro sommerso, secondo l'indagine della CGA, sono Calabria, Campania e Sicilia. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
2: Un ragazzo di 19 anni è morto dopo essere stato investito mentre si trovava a bordo della sua bicicletta a Brescello, nel Reggiano. La vittima si trovava insieme ad un amico di 18 anni che è rimasto ferito a sua volta ed è stato trasportato in ospedale. Secondo una prima ricostruzione, i due sarebbero stati urtati da un'auto guidata da un 43enne intorno alle 3:30 del mattino lungo la strada provinciale 62 Cisa. Inutili soccorsi dei sanitari per rianimare il giovane. Un morto e tre feriti, il bilancio provvisorio dell'esplosione verificatasi in una palazzina a Porto Sant'Elpidio nelle Marche, a causare lo scoppio probabilmente la fuga di gas da una bombola. Sentiamo Federico Plotti.
3: Un morto, tre feriti e una donna ancora dispersa. Il bilancio provvisorio dell'esplosione che ha distrutto una palazzina di due piani a Sant'Elpidio, in provincia di Fermo, nelle Marche. La potente deflagrazione si è verificata intorno alle 6 del mattino al secondo piano dello stabile in cui vivevano due famiglie. Non c'è stato nulla da fare per un 55enne estratti vivi dalle macerie dai vigili del fuoco, i due anziani genitori ora ricoverati in ospedale. Al pian terreno erano in due in casa, madre e figlio. La prima la stanno ancora cercando sotto i resti dell'abitazione. Il ragazzo invece è stato messo in salvo. Lo scoppio fortissimo ha mandato in frantumi i vetri dei negozi e delle case vicine in un raggio di un centinaio di metri. Evacuata per precauzione una palazzina adiacente a quella distrutta. Forse una fuga di gas all'origine dell'esplosione. Federico Plotti, linea allo studio.
2: È stato sottoposto a fermo indiziario di delitto con l'accusa di omicidio un ragazzo di 19 anni peruviano ritenuto coinvolto in prima persona nell'aggressione alla stazione di Milano Certosa di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne morto la sera del 26 maggio in ospedale per le lesioni d'arma da taglio subite. La polizia ha individuato un secondo giovane che farebbe parte del gruppo degli otto che ha partecipato all'aggressione che ha causato la morte appunto del 22enne. In Congo torna ad accendersi l'allarme per la diffusione del virus Ebola, 71 nuovi casi accertati nelle ultime 24 ore. Sentiamo Rita Salerno.
4: Sono 71 i nuovi casi di Ebola registrati nella Repubblica Democratica del Congo. Il dato diffuso dall'agenzia locale WHAM è stato reso noto dal Ministero della Salute congolese, secondo cui il numero totale di casi confermati è di 452 dall'inizio dell'epidemia, dovuto ad un raro ceppo, mentre il bilancio delle vittime documentate è salito a quota 82 per l'Unione Europea. Riunita ieri in videoconferenza a Bruxelles per discutere del caso, il rischio resta basso, ma i paesi membri mantengono la guardia alta, pronti a rispondere alle possibili minacce alla salute pubblica. In questa fase, fa sapere il Comitato per la Salute e la Sicurezza dell'UE, non è necessario lo screening dei viaggiatori in arrivo o in transito in Europa. Intanto nella Repubblica Democratica del Congo, la Chiesa Cattolica locale, attraverso la rete Caritas, si è mobilitata fin dal giorno della dichiarazione ufficiale dell'epidemia il 15 maggio scorso. Rita Salerno, linea allo studio.
2: Il governo colombiano ha inviato a Cuba una nave con circa 100 tonnellate di aiuti umanitari per mitigare gli effetti del passaggio dell'uragano Melissa sull'isola e le carenze causate dalla crisi energetica ed economica aggravata dall'embargo statunitense. Air Canada ha annunciato la sospensione a tempo indeterminato dei voli per Cuba, citando l'incertezza politica ed economica sull'isola che sta subendo crescenti pressioni da parte del presidente americano Trump. E questa era l'ultima notizia. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Davide Dedè che ci ha seguito in regia, ad Antonella Mitolo una buona giornata.
5: Radio Icaro, novità.
6: L'eco delle culture con Monsignor Nunzio Galantino.
7: Quando si ha a che fare con la parola che propongo oggi, la parola sconfitta, e soprattutto quando si fa l'amara esperienza della sconfitta, bisogna evitare due eccessi. Il primo frutto di uno spiritualismo a mio parere insopportabile, oltre che improbabile, il primo eccesso da evitare è quello di ritenere una sconfitta sempre e comunque come una benedizione. L'altro eccesso da evitare è quello che porta a considerare la sconfitta come una disfatta irreparabile. Certo, la sconfitta rappresenta sempre una frattura tra le aspettative e la realtà, ed è accompagnata in genere da frustrazione e da tristezza. Lo sconfitto è uno che, nella sua performance, ha dovuto fare i conti con i propri limiti. Non aver raggiunto l'obiettivo desiderato, però, non ne fa un fallito, un incapace. Le sconfitte subite non ci definiscono. Anzi, prenderne atto, afferma il filosofo rumeno Emil Cioran, aiuta ad avere una visione più realistica di sé, può rimettere in moto il desiderio di rimediare alla sconfitta. Prendere atto della sconfitta può tramutarsi in energia positiva per la sfida successiva, a patto però di prendersi cura della felicità.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
2: Promo speciale per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%.
3: Radio Icaro, un classico.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al Ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora La Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
3: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
2: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.

0: Radio Icaro. La musica continua.
1: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
2: Preparati a vivere un incontro da veri fan. Venerdì 19 giugno alle Befane Shopping Center arriva Samurai Jay. Alle 16 sali sul palco per il firmacopie, foto, autografi e tutta l'energia del tuo artista preferito. Vuoi partecipare? È semplicissimo. Scarica il coupon dalla Befan Card e porta con te un CD o un vinile da far firmare. Non ce l'hai? Nessun problema. Puoi

0: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità, da domenica 31 maggio alle 9 su Radio Icaro.
1: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
2: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.

0: The new Afro for new generation.
1: World Music FM.
2: Ethno Dance.
0: Ethno Dance.
1: World Music FM.
3: Selection by Fabrizio Fattori.
4: Ascoltatela bene. Ascoltatela tutti.

0: Music FM.
1: Ciao.
2: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
3: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
4: Preparati a vivere un incontro da veri fan. Venerdì 19 giugno alle Befane Shopping Center arriva Samurai Jay. Alle 16 sali sul palco per il firmacopie, foto, autografi e tutta l'energia del tuo artista preferito. Vuoi partecipare? È semplicissimo. Scarica il coupon dalla Befan Card e porta con te un CD o un vinile da far firmare. Non ce l'hai? Nessun problema. Puoi acquistarlo direttamente da Mondadori all'interno del centro commerciale. Le Befane, vivi la musica, vivi l'esperienza.
5: Radio Icaro, la musica continua.

0: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo! Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Promo speciale per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%.

0: Dance 80. Dance
1: 80. Ciao a tutti e ben ritrovati da Max Alberici e Fabrizio Inti a questa nuova puntata insieme con Dance 80, il mondo della dance anni 80, i grandi classici e non solo che vi aspettano nei prossimi minuti, e noi siamo pronti a partire, lo facciamo con Africa Bambaataa e UB40, questa è Reckless. Recklessly, you lost that love, baby. Recklessly, you lost that love.

Singolo del 1988 per Africa Bambaataa, DJ storico dell'hip hop e dell'electro boogie, cresciuto nel Bronx, uno dei massimi esponenti del sound system, sempre in competizione con i gruppi del Queens e di Brooklyn. Ritrovato con Reckless insieme alla formazione degli UB40, in arrivo adesso un disco da primissima serata, dai BPM più lenti. Il progetto è quello di Cadence, per i fratelli Peter e Paul Micioni, questa è Back in Love.

questa è davvero molto molto bella. Siamo sicuri che è una canzone che piace a tutti, non soltanto ai fedelissimi di Dance 80. 1987, ritrovata Everywhere, la formazione americana è quella dei Fleetwood Mac. Di questa canzone ne sono state fatte diverse cover. A noi quella che piace di più è quella di Chaka Khan.

davvero una voce meravigliosa quella di Chaka Khan. Adesso una formazione che noi suoniamo molto spesso e che sapete, insomma, ci piace particolarmente. Loro sono i Change, dall'album Change of Heart del 1984, una formazione tutta nuova per loro. Questa è la loro You Are My Melody.

1983 per David Bowie e la sua Let's Dance. Questa è Dance 80 con Max Alberici e Fabrizio Inti. E vi ricordo la nostra web radio raggiungibile dal nostro sito ufficiale dance80.com, che suona anni 80 24 ore su 24. Dal secondo album Frantic Romantic del 1986 per Jermaine Stewart ritroviamo adesso We Don't Have To, singolo che poi è il suo principale successo, arrivando quasi a sfiorare il podio della Hot 100 di Billboard.

A Know You Got Soul, singolo di Eric B. e Rakim, della grandissima popolarità, disco che è entrato tra le 50 canzoni pop più influenti per questo genere. La rullata che lo ha reso popolare è quella del singolo You Like It Too per Funkadelic, che faceva così.

100% Hauser con Ain't Giving Up per Benny Colving e il suo progetto BNC. Con Dance 80 si continua con la house e lo facciamo nel migliore dei modi, con un classico Larry Heard conosciuto come Mr. Fingers 1986, da una combinazione di strumenti come la Roland Juno 60 e la famosissima TR-909 realizza questa canzone che si chiama Can You Feel It?

È del 1982 questa Two Hands Are Better Than One per i Cube. Vi ricordo Paul Griffiths la voce e con lui Rudy Trevisi e Serge May. Adesso Italo Disco con Martinelli, 1983. Questa è Voice.

Loverboy, singolo del 1984 per Billy Ocean, ottimo successo per questa canzone, rimase secondo nella Hot 100 di Billboard senza mai arrivare alla prima posizione. Ma perché? Perché era occupata dal lentazzo per eccellenza degli Wham, Careless Whisper, e quindi non ci resta che ascoltarlo anche qui a Dance 80.

Steve Mancia dal 1986 con It's All Over the Grapevine, disco che ci porta ai saluti finali per questa puntata di Dance 80. Come sempre vi ricordo che ci trovate su internet al nostro sito ufficiale dance80.com, lì ci sono tutte le informazioni, tutte le curiosità sul mondo della dance anni 80, e poi chiaramente potete arrivare alla nostra pagina web dedicata alla radio che suona anni 80 24 ore su 24 proprio tramite il nostro sito ufficiale. Ci troviamo sui social sempre quando volete, basta cercare Dance 80 su tutti i social possibili e immaginabili e così arrivate a noi e potete comunicare con noi. E a questo punto è arrivato il momento di salutarci con l'ultimo disco in playlist di oggi, che è quello di The Whisper e si chiama I Can Make It Better. Da Max Alberici e Fabrizio

0: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
1: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiamalo 0541 783862.
2: Radio Icaro, novità.
3: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Radio Icaro, la musica continua.
1: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità, da domenica 31 maggio alle 9 su Radio Icaro.
2: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
3: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
4: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo! Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Promo speciale. Per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al Ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
3: Radio Icaro.
4: Viva l'Italia! Solo musica italiana.

la creazione geme nelle doglie del parto, nell'attesa della piena rivelazione dei figli di Dio, direbbe il buon San Paolo. Chissà, forse sentivo ululare un cane così, quando ha pensato questa cosa. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Ricordiamo questa sera Ugo, Irma, Luciana, Luigi, Vittoria, Corrado e Pietro. Li affidiamo alla bontà del Signore. Chiediamo al Signore di essere guariti, di essere liberati. E in questi giorni in cui sentiamo notizie terrificanti, che non hanno a che fare con la guerra guerreggiata, ma con la violenza gratuita, che è uno dei tipici sottoprodotti delle società sviluppate come la nostra. Chiediamo, Signore, di essere liberati, di trovare la risposta, di essere liberati da quella che Baudelaire chiama il mostro più brutto, la noia. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli santi, voi fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà.

e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre.

Preghiamo, Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell'Eucarestia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della redenzione. Tu sei Dio e vivi e regni con Dio Padre nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: dal libro del Deuteronomio. Mosè parlò al popolo dicendo: ricordati di tutto il cammino che il Signore, tuo Dio, ti ha fatto percorrere in questi 40 anni nel deserto, per umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello che avevi nel cuore, se tu avresti osservato o no i suoi comandi. Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna, che tu non conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per farti capire che l'uomo non vive soltanto di pane, ma che l'uomo vive di quanto esce dalla bocca del Signore. Non dimenticare il Signore tuo Dio, che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile, che ti ha condotto per questo deserto grande e spaventoso, luogo di serpenti velenosi e di scorpioni, terra assetata, senza acqua, che ha fatto sgorgare per te l'acqua dalla roccia durissima, che nel deserto ti ha nutrite di manna sconosciuta ai tuoi padri. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie.

Celebra il Signore Gerusalemme, loda il tuo Dio in Sion, perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte, in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli.

Egli mette pace nei tuoi confini e ti sazia con fiore di frumento. Manda sulla terra il suo messaggio, la sua parola corre veloce. Loda il Signore, Gerusalemme. Annuncia a Giacobbe la sua parola, i suoi decreti e i suoi giudizi a Israele. Così non ha fatto con nessun'altra nazione, non ha fatto conoscere loro i suoi giudizi.

Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse comunione con il sangue di Cristo? E il pane che noi spezziamo non è forse comunione con il corpo di Cristo? Poiché vi è un solo pane, noi siamo, benché molti, un solo corpo. Tutti infatti partecipiamo all'unico pane. Parola di Dio. Diciamo insieme la sequenza. Ecco il pane degli angeli, pane dei pellegrini, vero pane dei figli, non deve essere gettato. Con i simboli annunciato, in Isacco dato a morte, nell'agnello della Pasqua, nella manna data ai padri. Buon pastore, vero pane, o Gesù, pietà di noi, nutrici e difendici, portaci ai beni eterni, nella terra dei viventi. Tu che tutto sai e puoi, che ci nutri sulla terra, conduci i tuoi fratelli alla tavola del cielo, nella gioia dei tuoi santi.

0: Io sono il pane vivo, disceso dal cielo, dice il Signore. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno.
1: Signore, nel tuo cuore adorabile, perché la

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse alla folla: «Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo». Allora i giudei si misero a discutere aspramente fra loro: «Come può costui darci la sua carne da mangiare?» Gesù disse loro: in verità io vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno, perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue è vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo, non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo. Mentre ascoltavo le parole della cosiddetta prima lettura, il mio spirito si sentiva ricolmo di gioia perché mi consentono queste parole di ripercorrere la mia esistenza. E non so se provate anche voi la stessa sensazione. Ma noi viviamo in un luogo che per tanti versi è un deserto. È un deserto di amore. È un deserto di pace, nel senso che di amore ce n'è ben poco, di pace ce n'è ben poca. Simbolicamente questo deserto è il luogo di serpenti, è il luogo di scorpioni, è il luogo terribile. Gesù stesso vive questa esperienza incarnandosi, facendosi uomo. 40 giorni nel deserto, tentato da Satana. Stava con le fiere. Le fiere sono gli animali feroci e gli animali feroci siamo noi. Magari ci possiamo scandalizzare se guardiamo a un dittatore che scatena guerre, che invade paesi vicini e noi diciamo: ah, com'è cattivo lui. Ma poi ci guardiamo attorno e ci accorgiamo che la stessa violenza vive in tante persone, si manifesta anche quando ha il volto dell'amore. Violenza gratuita che non ha spesso una spiegazione. Se io ho dei lingotti d'oro e uno sfonda la porta per portare via l'oro che ho in casa, non è vero naturalmente, non fatevi delle illusioni. Io posso anche capirlo, c'è una logica in questo, ma se uno passa davanti a casa e rompe il portone per il gusto di romperlo, perché il nostro mondo contemporaneo e occidentale è caratterizzato dalla violenza gratuita, cioè quella che non ha una ragione, quella che non ha uno scopo, quella che non ha un'utilità. Una banda di rapinatori che fanno una rapina hanno un bottino, hanno uno scopo. ma migliaia di tifosi allo stadio che fanno violenza contro gli altri ultras non hanno mica nessuno scopo, nessun vantaggio. Manifestanti che bruciano i cassonetti non hanno mica nessuno scopo, nessun vantaggio. Magari qualcuno può manipolarli, ma lo farebbero anche se non avessero nessuno a manipolarli. È il gusto. Viviamo in un mondo che esalta la libertà, ma poi si rifiuta di domandarsi la libertà cosa serve. È lì che c'è la risposta di Gesù. Dov'è un uomo più libero di Gesù? Ma la libertà di Gesù ha uno scopo, un obiettivo, la salvezza dell'umanità. Noi viviamo nella libertà e io vorrei a questo punto parlarvi del diavolo. Nella parrocchia di Don Silvano mi piace di tanto in tanto parlare del diavolo, non quello degli esorcismi, perché quello è un diavolo da poco, è un po' sfortunato quello. Il diavolo vero, quello che ci incita ad essere liberi, e in realtà noi diventiamo ogni giorno più schiavi, ogni giorno più soli, più individualisti, e più siamo isolati e più lui riesce a manipolarci. Più noi crediamo di essere liberi e più siamo schiavi di lui. E con che cosa ci rende schiavi il diavolo? Con la nostra paura di morire. E tanto moriremo. Ma noi dobbiamo morire tutti i giorni se vogliamo avere la vita eterna. Devo morire al mio egoismo, alla mia voglia di comandare. Devo morire al desiderio del mio tempo libero. Dove ce l'aveva Gesù il tempo libero? Dove ce l'aveva Gesù il tempo per le vacanze? Un uomo che gli dice ti seguirò dovunque tu vada. Le volpi hanno le loro tane, gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha neanche quello. Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza col Padre, ma spoglia se stesso, assumendo la condizione di servo. Apparso in forma umana, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Per questo Dio lo ha esaltato, per questo. Il diavolo fa leva sul nostro desiderio di libertà perché così ci può manovrare come vuole. Il diavolo fa leva sui nostri diritti perché così ci mette gli uni contro gli altri. Il diavolo fa leva sulle nostre ragioni, sempre perché così ci mette gli uni contro gli altri. Padre, se è possibile, passi da me questo calice senza che io lo beva. Ma non la mia, ma la tua volontà si compia. Il mondo nel quale noi viviamo non vuole neanche porsi la domanda: a cosa serve la libertà? Perché? Perché dopo che saremo liberi, saremo più facilmente manipolabili. Non saremo più il popolo di Dio. Non saremo più popolo, non saremo più di Dio. Il mondo nel quale noi viviamo vanta i cosiddetti diritti individuali, ma si dimentica completamente dei diritti della comunità. La parrocchia di Castelvecchio che diritti ha su di me? Io mi sento libero di venire quando ne ho voglia, quando posso, quando ho tempo, quando me la sento. Ma se davvero la parrocchia fosse una famiglia, io se non vengo chiedo permesso, lo dico e vi spiego il perché. Se fosse vero quello che noi diciamo, che la parrocchia è una famiglia, io penso che ognuno a casa sua, se una sera mangia fuori casa, chiede agli altri se è giusto e comunque perlomeno li avvisa. Qui noi non facciamo così. Ci siamo resi talmente individualisti che diciamo: o ciap la mia messa, sono venuto a pagare la mia messa. La mia messa. A pagare la mia messa. E allora qui siamo ad ascoltare Gesù, a volgere lo sguardo a Gesù, perché il suo modo di vivere è il pane della vita eterna, il suo modo di pensare è il sangue, che è la vera bevanda. Noi volgiamo lo sguardo a Lui, insieme, lo sguardo a Lui. In questo mondo dove c'è una pallina che rimbalza come in un cubo, da una parete contro l'altra, e questa pallina è la violenza, ci vogliono dei cristiani coraggiosi che siano come la spugna che assorbe la violenza e rallenta il rimbalzo, che non abbiano paura di farsi male, che non abbiano paura del martirio, che ricordiamoci è sempre il regalo più grande che possiamo ricevere dal Signore. Amate i vostri nemici, pregate per i vostri persecutori. A chi ti percuote su una guancia porgigli l'altra. Questo è il coraggio. Questo è il vero coraggio. Questo è il pane di vita eterna, questo è la vera bevanda che il Signore ci mette nelle mani perché la portiamo nel mondo. Chi mangia il mio pane, chi beve il mio sangue, ha la vita eterna, una vita bella, non dopo la morte, già da adesso. Potessimo noi vivere una vita bella come quella di Francesco d'Assisi, potessimo noi vivere una vita bella come di quella di Santa Caterina, potessimo noi avere il coraggio dei martiri che non hanno avuto paura di seguire Gesù fino alla fine. Donaci, Signore, questo coraggio, questa forza, questa gioia, questo entusiasmo, che sappia travolgere tutte le fatiche, tutti i deserti, tutti gli scorpioni, tutti i serpenti con i quali veniamo a contatto quotidianamente. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose, visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito, figlio di Dio, nato dal Padre, di secolo. Dio da Dio, luce da luce, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore della vita, procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo alla Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle, grati per il dono del sacramento del corpo e del sangue di Cristo, innalziamo al Padre la nostra preghiera fiduciosa.
1: Preghiamo insieme. Ascoltaci, o Padre.
0: Ascoltaci, o Padre.
1: Per la Chiesa, sappia chiamare ogni uomo e ogni donna alla nuova ed eterna alleanza, inaugurata nella Pasqua del Signore e donata nel suo corpo e nel suo sangue. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Padre.
1: Per i sacerdoti, le loro parole e i loro gesti siano fedele riflesso della vita del Signore che hanno scelto di servire, specialmente nel ministero della parola e nella celebrazione del sacrificio eucaristico. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Padre.
1: Per i perseguitati a causa della fede, nell'Eucaristia trovino la forza di perseverare con coraggio nell'adesione al Vangelo. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Padre.
1: Per chi soffre nel corpo e nello spirito, per gli smarriti e gli sfiduciati, il dolore, la solitudine e la tristezza siano vinti dall'invocazione del nome del Signore e della partecipazione al suo banchetto eucaristico. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Padre.
1: Per la nostra comunità, la gioia della celebrazione eucaristica e la devota adorazione del sacramento ci insegnino a riconoscere i doni di Dio e a rendergli grazie con cuore riconoscente. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Padre.
1: Ricordiamo i nostri cari fratelli e sorelle che sono saliti in cielo e che affidiamo alla tua misericordia. Ugo, Irma, Luciana, Luigi, Vittoria, Corrado, Pietro, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Padre. Padre buono, accogli le nostre preghiere, purifica i nostri pensieri e i nostri desideri, rendici fedeli alla nuova alleanza del tuo Figlio per ricevere un giorno l'eredità eterna per Cristo nostro Signore.

Ciao, sono il computer di Radio Icaro Rubicone. Fai come me. Non starla ad ascoltare.

0: Music FM.
1: Ciao ciao ciao ciao.
2: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.